0: Sì, signor. Quanto gli allava? Ele è il re della stazione.
1: La musica che te conecta con tu padre celestial. ¡Brea!